Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitir se ne sa di invitar, vada a pitir se ne sa di invitar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitir se ne sa di invitar, vada a pitir se ne sa di invitar. Quello vecchiaccio, quello stregone, sa di picar, quello vecchiaccio.

lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E valore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa va.